ta, che gelmesti a giurdina. De che gelmed megen gedmi. In giurdina lo vacteni. Admi sabbio e turbanta. Admi